Se quoi qua sente mala pala, che te subito tocca, non ha oye preocupo. Però la tu pa' o me licenziando, gusta mi pancia e coja.